pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni. Limbang FM, pasti di hati.